0: 7.38 Uhr am Samstag. Schönen guten Morgen.
1: Mehr Italo-Hits, mehr Abwechslung. Ihre Lieblingsmusik auf Radio Starmark.
2: A parte il cielo che minaccia sempre pioggia, a parte il fatto che è caduta già una goccia, e non riesco a sopportare.